a tirompeta ya le hodimo ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o phethile e ka ba di jwana tsa mong 4 o di isa kae again antwan

trabaja un morreno. Lesedi le tlile lefatsheng, mme lefatshe le ganne lesedi. Ntota Mofokeng a le bophelong a Vanderbijlpark.

yo re fumananga bukeng ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sibupinga sa mollo ke la bone letsatsing le la bone ke la leshome le metso e robedi kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle hodima matsatsi a lekgolo mashome a tsheletse ka metso e robongwa ke bopaki ba gore go setse fela matsatsi ane a makgolo a lekgolo mashome a robongwa.

0: metso tso ga tadimya mona te horenga ya gona ya botshelela ntumela ke mathele ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi di lo tshwa boemo ba lohodi mo re atla.
1: Selemela weather forecast.
0: Aga tshe fela go na ba di lipile jwang a bana ba bo emo ba le hodimo ba kenga sale tshiage lena le hodimo le kwaetse ka o kgatha dibaka ha holo holo di bakenga tse ka le boya le tse ka bo tshabela ho abata ho isa ho bata ha holo o senga hona le serame se letse di bakenga tse ding moya o ka foka o le bobebe ho hlaha borwa bo phirima mohudi o ka bonwa di bakenga tse ding ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho phole empa ho bate dibakeng tse ding ka maloting a motsheare moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho hlaha borwa bophirima a ka tshwa fela di temperature ga gona tsona di emejwanga di eme pakeng tsa tse robedi le leshome le metso e supileng Oxbo ke yone ka class ka 8 degrees Celsius atinyana maseru ha botse mpunga moshosho 1 international airport bokauta sane bokauta wena bokauta yo e ka sitana le bothabothe mabita sane le ribele le tshwana la nkgono mma mosale ntate mo lobolapo e ka sitana le bere a e tsora mejwalo ka 17 degrees Celsius ke ka mogwe hebo emo ba le godimo bo lipilweng ka teng ba kenga sa le tshea re lena le entseng a jwalo ke morena godima PC FM ya le go tlala gasola ha ntatae go thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino go monate ebile ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela.

0: nama se wuko dara na muni taban anda dai guru bon ze hui we
1: kuma
2: ya bo
1: se
2: a
1: se
2: a
1: a o le di ma cho ba go na di ma cho ba
3: PCFM your pulse our beat

mamela di shaba nako metsotso ke ane mo shwa beli metso supile mfela ka mora hora yane ya botshelela nna le wena re ho renyane ya bosupa.

MPC ngwana mme hantle ntata e witseng ka o ye ketsa nako nnete e sale inyane nako rap se modise ka mane ka maswedi o ra khona stone ntata e bogeng hantle ntle ka taba e ya nako ke na le bonnete ba hore ntata e wa di tseba taba tsena rap ila di bona a di utlwa mme ke na le bonnete ba gore nakong eo a fetolang mananeo kapo nakong eo a etsang phethogo e itseng mananeong o e shebile ka leitlho le ntshotsho taba eo

mamedi metsotso ke megago re fola isogo ena ya bosupa re redumedise re boka dikgomo ho hlomo metsing lana teng lana le tsenang ha jwale ke la ditaba ka ntshebeletseng ya PCFM bona le biso ka hore ke sefufulong ka jeno ke la bone mekhudina yo dimo ya Phupjane tsela matsatsi a le shumela metsiro bedi a le selo mosona ke sa ke dipedi mashu a bedi le metso e tsheletseng le na ke le tlang ho ena manta ho isa la bone ho tloha ho kenya bosupa ho fela manhoring ya bo robong ba ka le sentu ba ka ho bela lona moyeng ke nna thapelo le kanyana ke loka ka mehla ke tsa majolo le ntate Teboho Soto Soto ga mmoho o tlo hona jolo tsena futhela ho kenyane ya bo robong re fa jolo ditaba tsa magao ga tsentseng di tsala ka hona ina le Soto mmoho le kante ho yona.